0: Wait, wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

0: congrats, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

no te ignorarò mai stas. Ancora col te contatto, te te le muovo in me ne fai. Non c'è diamante, tu Mikey. Da c'è tutto mondo fa Nike. Ah, ha subito, scuola, potessa

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

0: respect, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira.

0: And you respond there. Dancer. Egolo! Yeah. Golo!
1: Golo!
0: Egolo!
1: Egolo!
0: Pongo I mostica frikinu piti!
1: Egolo!
0: Caimu na drena fizemos o fiti!
1: Egolo!
0: Are you ready? Azembora! Chuta, Manamari!
2: Golo!
0: Yeah!
2: Chuta!

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Goal!

0: right, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gol! È mentira, gol!

tu ignorarò mai. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Non c'è diamante, tu, Mikey. Faccio tutto un